Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Nd